Crosby fa volontà, noi mastichiamo musica e brindiamo con champagne. Salute, via col tango fino al prossimo tonné, è aperta la scommessa fra zingari e gagè. Ne avremo anche abbastanza, partire non tornare, lasciare tutti quanti a orecchie asciutte a digerire.

concerto salottiero e mescola gli aromi di zuppe disformati, il battito swingante di cari brodi, mezzi stufati. Ci fan corona i mitili e arriva la richiesta e l'occhio dalla griglia di miele fa provvista. Sai, magna de magnana, non c'entra il carnevale, lo studio qui è superfluo, non vale 1000 lire.

caffè ci vuole subito, le membra rilassate presentano un'inerzia di tipo giapponese. Ma manca l'estrazione che fa la differenza, due fori in più alla cinta e, come sembra piccola, la stanza. È l'esperienza esanime dei musici di corte, lo slow al bicarbonato è il nostro pezzo forte.